0: Sono le 2 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta.

0: Sono le 3 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
1: Questa è
2: Radio Padova.

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: Ehi Google, suona Radio Padova. Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Ed eccoci qua, buongiorno, bentrovati, pronti anche oggi a partire per una nuova puntata di Buongiorno Amici. Max Dupré con voi fino alle 9, tanta musica da ascoltare insieme. Oggi partiamo con il comandante, con Vasco Rossi, Un giorno migliore.

Articolo 31 con domani. A proposito di domani, un giorno migliore, speriamo che sia già oggi. Abbiamo aperto con queste canzoni che fanno riferimento al tempo che passa ed è piacevole, spero per voi, passarlo con la nostra musica in sottofondo. Anche oggi insieme fino alle 9, da parte di Max Dupré l'augurio di buona giornata. Vi ricordo la linea WhatsApp se avete voglia di scriverci, inviarci qualche bella immagine del primo mattino, fatelo al 328 319 8000. Vanno benissimo anche i selfie, così ci facciamo conoscenza noi e voi. Se volete vedere le nostre facce, i nostri volti, andate sul sito radiopadova.com. se invece volete rimanere nell'astratto, continuate a farvi accompagnare dalla radio con la sua magia e con la prossima canzone di Irama a Radio Padova, si intitola

0: Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

Samurai J con Aframeco Paranoia, canzone che ci accompagna e ci accompagnerà per tutta la stagione estiva 2026. Mancano ormai pochi giorni all'inizio ufficiale dell'estate da calendario, esattamente 5. Oggi infatti è il 16 giugno, santo del giorno, santi Quirico e Giuditta. Modello Giuditta mi fa tornare in mente naturalmente quel pazzo di Roberto Benigni e il suo film Il piccolo diavolo, esatto. Accadde oggi 1978, esce il film Grease, Brillantina, con un grande e intramontabile John Travolta, naturalmente insieme a Olivia Newton-John. 2002, Papa Giovanni Paolo II invece proclama Padre Pio, santo con il nome di San Pio da Pietrelcina. 2006 viene invece arrestato su ordine della Procura di Potenza con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e alla prostituzione al falso, addirittura Vittorio Emanuele di Savoia, primogenito maschio dell'ultimo re d'Italia Umberto II di Savoia. 2019, in Argentina e Uruguay invece circa 48 milioni di persone restano per diverse ore senza luce a causa di un enorme blackout. Compleanni di oggi, ricordiamo Michele Gammino, attore, conduttore televisivo e soprattutto doppiatore italiano, una voce veramente molto nota e bella. Credo tra gli attori doppiati ci sia anche in mezzo un tale che di nome fa Kevin Costner, giusto per dirvi la portata dell'attore e del doppiatore. Bene, è tempo di ricordarvi che tra poco ci sarà Venusia con il suo oroscopo, ma prima però Modà con La Notte, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi martedì 16 giugno 2026. Ariete, la vostra sarà una giornata con qualche difficoltà nel settore lavorativo e la presenza di Saturno nel segno dovrebbe suggerire soprattutto ai nati della prima decade di essere saggi ed evitare azioni di forza. L'amore è sereno e il voto è 7. Toro, Marte, sempre nel segno, vi invita ad utilizzare le vostre energie per fare piani importanti per gli affari. Oggi, grazie alla luna amica, sarà un po' più facile rapportarvi con chi vi interessa. Voto 7+. Gemelli, siete sempre i beniamini di stelle importanti, quindi approfittate di Urano nel segno per operare quei cambiamenti che vi renderebbero più liberi, con il voto 8. Cancro, la luna nel segno vicino a Mercurio e Giove vi suggerisce di pensare a questioni che riguardano il patrimonio, così da non dovervene occupare in futuro. Voto 7+. Leone, bene il lavoro, grazie alla presenza di Venere nel segno potrebbe essere arrivato il momento per pensare all'avvenire della famiglia, magari portando qualche novità. Il voto è 8. Vergine, Mercurio, Giove, Luna e Marte, tutti in aspetto armonioso, renderanno proficua la vostra giornata lavorativa e nel contempo sapranno indicarvi il modo migliore per gestire anche la vita domestica con ordine. Voto 8. Bilancia, la dissonanza di Mercurio potrebbe mettervi in difficoltà, soprattutto se vorrete forzare eventi o soluzioni, ma per non rischiare basterà essere pazienti e attendere tempi migliori. Vita affettiva pagante e voto 7. Scorpione, gli imprevisti, soprattutto in amore, sono sempre possibili per Marte e Venere ostili. Tuttavia, la luna positiva oggi potrebbe esservi d'aiuto per alleggerire il clima. Voto 8-. Sagittario, siete liberi di decidere come condurre i vostri affari anche in amore, avete la possibilità di trarre sensazioni piacevoli. Insomma, tutto ok, voto 8. Capricorno, la situazione sentimentale è serena, mentre non tutto vi rende tranquilli nell'ambiente di lavoro. Limitate il rigore e siate più collaborativi con il voto 7. Acquario, è la vita familiare in questo periodo a procurarvi qualche noia, in particolare se non siete in grado di limitare l'innato bisogno di libertà. Comunque provateci e voto 8-. Pesci, la luna positiva sarà foriera di notizie interessanti per la professione e ogni soddisfazione potrà essere condivisa con coloro che amate. Quindi voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Che affa, che affa, che fa. Daikin, la soluzione a...
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
14: Radio Padova Meteo.
15: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole prevalente sul Triveneto, da segnalare solo la possibilità di qualche nota instabile, localmente anche a sfondo temporalesco, specie sui rilievi nelle ore pomeridiane. Le temperature massime oscilleranno ancora intorno ai 30 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Vi anticipo che nei prossimi giorni rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, con calde d'afa in intensificazione. Per tutti i dettagli, quindi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

immortali, Achille Lauro, bentornati qui a Radio Padova Ritmo Italiano, qui nel Ciao Cri con me Cristina Dori e Achille Lauro che davanti a 60.000 persone ha presentato a San Siro durante il concerto la sua prima collezione da direttore creativo di Don't Up. Dice che è un sogno che si realizza, praticamente ha sfilato con Erotica, la prima collezione come direttore creativo per l'appunto, musica e ovviamente lo stile che lo stanno rendendo inconfondibile. Adesso invece Lasciamene un po' è il titolo della canzone che ci presenta Tommaso Paradiso dell'anno scorso, ma piace tanto.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
3: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
2: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
3: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Così come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanutta, una casa da vivere.
4: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
6: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Padova Local News.
2: Edizione del Veneto. Trovato a San Stino, in località Sette Sorelle, nel canale Malgherre, il corpo di Chiara Guerra. La prof 53enne era stata uccisa dal nipote 17enne. Il cadavere è stato localizzato stamane dai sommozzatori. Incidente mortale questa mattina sulla A22 tra Affi e Verona Nord in direzione sud. Scontro tra camion e auto. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave, trasportato in codice rosso a Borgo Trento. Bimba di un anno è stata salvata ieri a Villanova di Campo San Piero. Era rimasta chiusa in auto sotto il sole. I pompieri, allertati dalla madre, l'hanno liberata. È stata trasportata in ospedale per accertamenti. La finanza di Treviso ha sequestrato 17 confezioni di farmaci illeciti spediti da Cechia, Olanda e Spagna a residenti nella Marca trevigiana. Indagati gli acquirenti. Electrolux sospende per 50 giorni il piano licenziamenti per 1700 lavoratori e le chiusure. Al tavolo del Ministero l'azienda si è detta disponibile a discutere misure condivise con le parti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Anastasia con I Moda, Luce per sempre. Era il 2014 quando ci sorpresero positivamente, ovviamente, con questo duetto. E adesso voglio sorprendervi io. Buongiorno a tutti, sono Cristina Dori qui durante il Ciao Cri a Radio Padova Ritmo Italiano. Intanto buon pranzo, perché questa è l'ora buona per dirvelo. È pronta a parlarvi di una notizia che mi ha abbastanza spiazzata, perché effettivamente è incredibile. C'è questo quindicenne siciliano che ricorda la data di ogni evento della sua vita e che possiede la ipermemoria, che ha battuto tutti i record. È il più giovane al mondo con quella che chiamano la ipertimesia, cioè la sindrome della supermemoria. A rendere note le straordinarie abilità di questo giovincello è stata la mamma. Dopo vari test di memoria, il giovane è risultato in grado di richiamare tre tipi di contenuti autobiografici molto precisi e specifici, per ciascuno dei quali doveva indicare una data, il giorno della settimana e cosa stava facendo in quel momento. Il quindicenne è stato in grado di ricostruire eventi specifici, come nel caso di episodi avvenuti in classe, il giorno in cui ha iniziato il suo programma TV preferito e addirittura la data esatta in cui era stata scattata la fotografia di un viaggio. Il ragazzo continuerà ad essere monitorato per capire se il profilo rimarrà stabile nel tempo e chiarire l'eventuale presenza di marcatori specifici dell'ipermemoria, cosa che potrà tornare utile, perché invece gente come me, che io nel mio caso mi chiamo Dori di cognome, ricorderete sicuramente il pesce Dori e la strana memoria che aveva alla ricerca di Nemo, e potrebbe tornare utile a gente come noi, voglio dire. Vabbè, adesso invece, a proposito di memoria, succedeva 26 anni fa, Paola Chiara.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, la capacità di Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini, di giocare con le parole, veramente straordinario. E visto che siete su Radio Padova Ritmo Italiano, godiamoci insieme che cosa? Una piacevole news.

0: contrabbando.
1: Amore di contrabbando, Cristiano Malgioglio a Radio Padova Ritmo Italiano, ovviamente 13:21 minuti, è giusto anche sapere che ore sono, buon pranzo, nel caso foste lì pronti a mangiare qualcosa, e un piccolo consiglio da parte mia, restate con noi perché a breve arriva una chicca, anzi una super chicca, tutta da gustare.
2: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica Le Lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica Le Lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
6: Wow!
7: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
8: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
9: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
10: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
9: Goppion Caffè. Bevilo buono.
1: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
11: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
1: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, bara d'oro, corsa del palio.
11: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
12: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: È indimenticabile anche questa canzone di Mango, Oro del 1986, e adesso vi voglio parlare di questo recentissimo studio, quest'ultima recente ricerca legata al cervello degli adolescenti, che a quanto pare è cambiato, però purtroppo la scuola no. E dicono appunto gli esperti che ogni epoca storica ha avuto i suoi adolescenti inquieti, fragili, impulsivi e desiderosi di ridefinire il mondo adulto, eppure mai come oggi, sostengono, il cambiamento generazionale appare così profondo da coinvolgere non soltanto i comportamenti o i linguaggi, ma anche il modo stesso in cui il cervello dei ragazzi costruisce attenzione, memoria, relazioni e apprendimento. Gli adolescenti di oggi crescono immersi in un ecosistema radicalmente diverso da quello vissuto dalle generazioni precedenti. La quotidianità che vivono è attraversata da connessioni permanenti, un sovraccarico informativo continuo, immagini veloci, notifiche continue, contenuti brevi e una continua esposizione sociale che modifica il rapporto con il tempo, con gli altri e con se stessi. Quindi, di fronte a queste trasformazioni, la scuola appare spesso in ritardo. Molte pratiche educative continuano a essere costruite secondo modelli novecenteschi, fondati sulla trasmissione lineare delle conoscenze, sulla rigidità dei tempi scolastici e su una concezione uniforme dell'apprendimento. Si continua frequentemente a immaginare lo studente ideale come un soggetto silenzioso, capace di mantenere attenzione prolungata, memorizzare grandi quantità di informazioni e apprendere tutti gli adolescenti nello stesso modo. Ma gli adolescenti reali non corrispondono più a questo modello, e i genitori sicuramente che sono all'ascolto ne sanno qualcosa, e speriamo davvero che la scuola, informata dalla scienza di come gli adolescenti attualmente siano tutta un'altra cosa, magari provveda a far sì che il viaggio insieme a questi ragazzi sia parallelo e di pari passo. Detto questo, continuiamo con la musica qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Buongiorno e ben sintonizzati su Ciao Cri, questo quel territorio che mi vede insieme a voi da mezzogiorno alle due tutti i giorni. Adesso Jovanotti, Baciami Ancora.
1: Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile, l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna.

0: Un giro con te, volevo solo un giro con te, dice Calcutta, che ci ha permesso di arrivare tranquillamente qui a Radio Padova Ritmo Italiano alle 13:38 minuti. Attenzione, perché da questo momento in poi capiterà la qualunque. Infatti si avvicina l'appuntamento con le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, canzoni che oggi verranno rappresentate come sempre da tre decenni. Partiremo dagli anni 80, poi 90, poi 2000. Intanto buon ascolto già da adesso.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le Lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le Lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
8: Wow!
9: Ma qua è tutto sotto sopra!
8: Che figata!
10: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.

0: Radio Padova News.
1: Dopo il capitolo Ucraina, il G7 di Evian oggi si è occupato di Medio Oriente alla luce dell'accordo raggiunto tra USA e Iran che sarà siglato venerdì a Ginevra. Oltre ai sette grandi, in Francia presenti anche i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. L'Iran non avrà mai il nucleare e sarà riaperto subito lo stretto di Hormuz che rimarrà sempre senza pedaggi, ha detto Trump. Nella mattinata il presidente ucraino Zelensky ha chiesto i Patriot. Intanto Netanyahu ribadisce: Israele è fuori dall'accordo tra USA e Iran, rimarremo in Libano, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi ribadisce che l'accordo con gli USA è in due tempi e che se Israele rimane in Libano l'accordo è violato. Ritrovato nel canale Malgheri il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso. Il delitto è avvenuto a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Alla base del movente un dissidio sulla gestione del patrimonio di famiglia. Tennis ad Halle in Germania, esordio vincente per Mattia Bellucci che batte il kazako Bublik in 2-7 e vola agli ottavi di finale. Ieri Cobolli è eliminato dallo statunitense Tiafoe. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 3 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Mace, Salmo e Colapesce, Cattive abitudini. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano con Maurizio Modica. Buon pomeriggio, 15 e 7 minuti. Noi arriviamo così all'appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima è di Rocco Hunt e si intitola La più bella del mondo.
1: Tre canzoni in fila.

0: Radio Padova.
1: Tre canzoni in fila.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Amore, fatti avanti amore. Neck su Radio Padova al Ritmo Italiano, così mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon pomeriggio, c'è Rosa Chemical, questa è Mamma Mia.

se ti piace questa musica. Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
3: Da Bissolo Casa, fino al 21 giugno, c'è uno sconto reale del 10%, anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
2: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
4: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
5: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: tantissime così, come birra Bex lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Wow!
3: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
4: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.

Mischeta Profumo, se sei di una certa generazione Lobot l'avrai ritrovato, Occupiamoci del nostro prezioso territorio, perché Padova è candidata a capitale italiana dell'arte contemporanea per il 2028. Manca ancora un po', certo, ma la candidatura è stata presentata nella giornata di ieri al Ministero della Cultura, un progetto che si intitola Ancora Imparo, esercizi di dissidenza, e coinvolge università, diocesi, fondazioni e realtà naturalmente del territorio. Nella direzione artistica c'è anche Maurizio Cattelan. Staremo un po' a vedere come andrà questa candidatura per Padova, capitale italiana dell'arte contemporanea, per l'anno 2028. Buon pomeriggio, alla musica nei prossimi minuti, quella di Madame con Marrakesh, Volevo capire.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in Padova.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
13: La disco italiana.
14: Da questo momento
13: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studi Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: offertissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

ti piace questa musica? Wrecking ball dancing down the hallway. You're holding your shoes, wearing my shade. Radio Padova Country è fatta apposta per te. I know forever is forever and it will never end. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Learn a lot about living and a little about love. Radio Padova Country.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Stai ascoltando Radio Padova.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

Radio Padova. Una goccia del tuo profumo basta a riempire la mia stanza. Un po' del tuo amore basta a colmare la mia vita. William Shakespeare.

0: ci troverà insieme.
1: Radio Padova.
2: E se tu fossi qui, adesso, ti abbraccerei con tutte le mie forze fino a spezzarci entrambi nell'impeto di quel che provo per te. David Grossman.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 16 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 17 giugno. Il traffico risulta regolare lungo i percorsi di nostra competenza. Fino a domattina alle 5.30 per lavori è chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e il passante di Mestre per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve mettersi sul passante in direzione Trieste. È possibile invertire il senso di marcia uscendo e rientrando allo svincolo di Padova Est della A4. Sempre fino alle 5.30 sul passante di Mestre è chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Spinea, in uscita provenendo da Milano. Come uscita alternativa è consigliata Martellago-Scorzè. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buon proseguimento.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare. Fabrizio De André, canzone dell'amore perduto.
2: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva,

Dormi ancora? E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova.